scalo qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scalo qua, lo scalo qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva dove scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva dove scusarmi fa. Pensando a cere,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa? Ma lo

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. Se mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

ma non malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, altri

0: lo confesso. Modi!
1: Son messo tarda, t'ascolto.
0: Iago, che nota la mia dimora.

0: alma mia nissun più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danno e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danno e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno,
1: si periti, che fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: e tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi, che nulla paventa per sé.

la vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi.

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da non ti vi ho come al pari.
0: Ti rompisce. Guai a te. Prega il tuo santo fatto.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato! Pace, palestra, ognia, poi!
0: Senza tempo più operato!
2: Zitto, mi sei
1: a fuoco!
3: Sto sotto!
1: A fuoco!
3: Sto sotto!
1: Sto sotto!
0: Noi!

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va lei, sospetto,
0: io si
1: perito, fremo di cuore,
0: abbandoni
1: e prenga il maiarimo, e folleggi che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: La protesta.

Esper sode follia si fatta profezia. Esper sode follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
2: O cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere. L'ho visto!

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti sacrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che al vero non si evita, di fuoco che s'allassi, ma

i suoi fuggiti fuori da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì, innocente sfidato!

0: anzi spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Arbona, il nostro il buono.
2: E fuori per noi.
1: Pietro Fornavese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: io, ardite, proprio, ardite, pizza. Partite, proprio, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: proprio, partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio.

Dio, chiunque potrebbe, di chi? Di stesso giorno in tasca, chi scampi?

0: lo becco il franco sangue nel sen si ferme ancor. Domano le colpevo, chi serve a patria onor, ma tutte modi salvati ai modi miei leggeri va.
1: A lo sperare,
0: già te sa pressa